questo semaforo mi erano tre luci celeste, e la naranja del frutero nell'esquina mettita da sale, vedi? Che così medio volando e medio bailando mi sa come non per saludarti, ti regalo una banderita e te io.